0: Ma che bello è iniziare così, la giusta carica per affrontare questo mercoledì 1° luglio. Freddie Mercury con The Great Pretender su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, è luglio e finalmente possiamo dirlo, iniziamo un nuovo mese, quello più apprezzato forse dell'estate, ma soprattutto iniziamo quel mese in cui possiamo cantare luglio col bene che ti voglio. Sì, poi finirà anche luglio, non è vero che non finisce, però intanto ci godiamo questo mercoledì e questo nuovo inizio. Buongiorno da Laura Buono, facciamo subito gli auguri come sempre a chi porta il nome Esther, santa di questa giornata, ma soprattutto tanti tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 1° luglio. Auguri all'icona sexy degli anni 90 che ha fatto sognare tutti con quel costumino rosso che a malapena conteneva le sue forme esplosive, Pamela Anderson, che negli ultimi anni è diventata la paladina del no make-up, cioè del prendersi, del presentarsi anche a quegli eventi pubblici importanti sempre senza trucco, una sorta di nuova rinascita che passa anche dal sentirsi libera così di mostrarsi al naturale, anche se quando si parla di lei è sempre il gossip a farla da protagonista. E l'ultima voce che circola su di lei è che potrebbe esserci del tenero tra lei e Tom Cruise, chissà, staremo a vedere. Comunque non c'è ovviamente nulla di ufficiale o confermato per ora. Andiamo avanti con gli auguri poi e li facciamo a Liv Tyler, cognome importante, figlia del frontman degli Aerosmith, che però ha trovato la sua strada come attrice e modella. E poi ricordiamo che oggi avrebbe compiuto gli anni la principessa del popolo, così era chiamata, Diana Spencer, cioè Lady Di. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 1° luglio. Nel 1979, forse non lo sapevamo ancora, ma le nostre vite sarebbero cambiate per sempre, perché la Sony lanciava nei negozi il Walkman, che di fatto rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. E invece era il 1° luglio del 1967 quando, per agevolare lo smistamento della corrispondenza perché c'era stato un notevole aumento del traffico postale, veniva introdotto il CAP, il codice di avviamento postale.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

0: Che vita è quella di coloro che si svegliano molto presto la mattina. Comunque, secondo me è una vita bella anche grazie alla musica. Questa era Irene Grandi su Dimensione Solo Soft. Sono le 6:18 e siamo pronti come sempre ad ascoltare i principali fatti del giorno con la redazione di Sky TG24.
1: La Corte Suprema boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, chi nasce negli USA è un cittadino americano, un male per il paese, dice il presidente che chiede al Congresso di rimediare. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito a Hormuz gratuito solo per 60 giorni. In Venezuela si aggrava il bilancio del sisma, quasi 2000 le vittime accertate, bimbo di 3 anni estratto vivo dalle macerie. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie. Si accende lo scontro sulla legge elettorale, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni di Meloni sulla destra al Colle. Conte minaccia il ricorso alla Consulta. 4 arresti per l'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I componenti del comando, 3 uomini e una donna, erano pronti a fuggire all'estero. Si cercano i mandanti. Il caldo torrido ha le ore contate le città. Da Bolino Rosso scendono a 21, in arrivo temporali e grandine, allerta arancione in Lombardia per Copernicus. A giugno record per il riscaldamento oceanico. A Wimbledon Berrettini, Sonego, Paolini e la giovanissima Tyra Grant al secondo turno. Sospeso per oscurità il match di Cobolli, Capo Arnaldi. Oggi torna in campo Sinner. Mondiali, la Francia batte 3-0 la Svezia, va agli ottavi, la Norvegia batte la Costa d'Avorio, affronterà il Brasile, in campo Messico, Ecuador.
0: Ormai puntiamo tutto sul tennis, visto che sul calcio possiamo fare poco, non possiamo tifare durante questi mondiali, quindi forza a tutti i nostri azzurri impegnati a Wimbledon. Grazie alla redazione di Sky TG24, che ritroveremo puntuale domani mattina. Tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo per capire questa bolla del caldo, se realmente è finita oppure no.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è

0: trasmissione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti i sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello, la principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un mercoledì ancora una volta all'insegna del gran caldo nel Lazio. Anche oggi temperature che arriveranno a toccare i 34-35 gradi, ma localmente anche di più, e sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Qualche temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma in forma davvero isolata. Invece attenzione, giovedì giornata molto più variabile e instabile, arriveranno temporali più diffusi, anche più intensi, avranno però il merito di portare anche aria più fresca. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Dimensione Suono Soft.

un brano che racconta la difficoltà a 18 anni di mantenere la retta via, cioè è normale qualche sbandamento, qualche twist in my sobriety, cioè nella integrità di una persona, nella lucidità, perché poi quando si hanno 18 anni, insomma, è difficile non sbagliare, perché anche dagli errori si cresce. Un brano bellissimo che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life di questa mattinata insieme, in cui scopriremo che oggi, 1° luglio, anche se non è segnato sul calendario, è una giornata molto importante.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ed è proprio questa l'ultima canzone del nostro mercoledì sera insieme qui su Dimensione Sonosoft con Sweetest Thing, U2. Tra poco le notizie.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buonasera da Andrea Soprani. Strage a Roma. Sono un centinaio le segnalazioni arrivate in questi giorni per fornire informazioni su Sadat Hossein, ma il killer di Casalotti ancora non si trova. Il bengalese di 43 anni, accusato di aver ucciso 3 componenti della famiglia di Kamaluddin la sera di venerdì scorso, potrebbe essere ancora a Roma. Intanto il figlio sopravvissuto è sempre sotto scorta in ospedale per timore di vendette. Torna il maltempo a Roma per la giornata di domani. Sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi accumulati generalmente moderati. I fenomeni, come spiega la Protezione Civile nel suo bollettino, saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, la competizione automobilistica della FIA, un evento che unisce sport, cultura e salute, come ci ha spiegato Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio.
7: Il Rally di Roma Capitale è un evento importante, racconta un intero territorio nelle sue tappe del Reatino, della Valle dell'Aniene. Si fa dalla partenza al Colosseo fino all'arrivo a Via della Conciliazione e valorizza non solo il nostro territorio, ma ci saranno la possibilità di fare prevenzioni e screening per garantire anche la salute di migliaia e migliaia di spettatori che vedranno le tappe del Rally di Roma Capitale.
6: Calcio, con una doppietta nel finale di secondo tempo, Harry Kane ribalta la sfida dei 16esimi di finale dei mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo, trascina l'Inghilterra agli ottavi di finale. Finisce 2-1, gli inglesi agli ottavi sfideranno il Messico. Dalle 22 in campo invece Belgio-Senegal e questa notte alle 2 Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
4: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Lazio, con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. Nella giornata di giovedì invece il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sulla regione. Localmente saranno di forte intensità nelle aree interne, dunque prestare attenzione a possibili grandinate. Situazione poi in miglioramento verso sera con clima ovunque asciutto. Caldo moderato sulla regione, le temperature massime saranno ovunque in calo, sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: E anche per questa sera siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ci sono per te ora un'infinità di dolci canzoni d'amore a tenerti compagnia per tutta la sera. Domani mattina alla sveglia, puntualissima alle 6, sarà con Laura Buono. Torneremo nuovamente in diretta qui su Dimensione Sonosoft. Io ti aspetto nel pomeriggio dalle 17. Buona serata. Ciao.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Il mio cuore appartiene a te. Nulla più richiede se non il battito del tuo sovrapposto al suo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti i sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi. Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello. La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
6: Ritorna la magia del cinema all'aperto, fino a settembre, con Cine Village Roma. A Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa Anecagis Lazio.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA